che ti muove questo cuore, ti senti di dire carina, che ti muove.